Cuti, cuti, cuti, cuti, cutesco, cutesco. Chi commesse tu mal al tiul che potesse, che potesse. Chi, voli de vi, cacaraca, voli de pa.

Hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini, hangi so fini